annuncia al padre tuo per la mia bocca di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero d'acqua e pane cibarti in una rocca.